e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima al sacrificio. A nostre nacci, onde i nemici e

Mami, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempia.

sì, come t'arride il ciel, soffro fortuna, vittima il sacrificio, a nostri lacci.

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoni furono ignora al comun per

casa non soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me.

come tarrine in ciel, soffro fortuna, vittima il sacrificio, a nostri lacci, un dei nemici.

Tommy, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole da Tommy. I voti suoi furono ignora al comun per

e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici.

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per

rosa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona men pia le